più odiati di me. Sono dietro che il cane di bacchi. Per me non è più uomo, ma tu sei mai niente da te. Sono dietro che il cane mi avete abbandonato. Per me non è più marcher sur la plage, en suivant les traces de mes amours d'été. Jamais je n'ai pu rattraper à la nage le sourire des regards où je me suis noyé.